facile. Sulla lapide c'è scritto il mio nome, Luigi, anzi Gianluigi. Gianluigi, bomba atomica.

0: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
1: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
0: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
1: Lavorerai per me.
0: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
1: Sei fuori.

0: anche quest'anno,
1: come ogni anno,
0: Radio 6023 vi ha accompagnato con i suoi contenuti.
1: Abbiamo lavorato ad eventi, musica, vita universitaria.
0: Abbiamo viaggiato, ma abbiamo anche scoperto e riscoperto il Piemonte orientale.
1: Sempre con un occhio di riguardo verso i giovani.
0: La nostra radio non si ferma, perciò voi continuate a seguirci.
1: Nel frattempo,
2: da noi speaker,
3: da noi tirocinanti,
0: dai servizio civilisti, buon Natale da 6023.
4: Gli ho pulito bagno, poi stilato camicia, poi lavato vetri e stilato camicia, poi sgrassato forno e stilato camicia, poi

by Christopher John. Hey, hey. Adesso basta, finito.

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.

0: europeo aveva conferito ad Alexei Navalny il premio Sakharov per la libertà di pensiero. La decisione, presa dalla conferenza dei presidenti e dai leader dei gruppi politici, era stata annunciata durante la seconda sessione plenaria di ottobre. In quell'occasione, la vicepresidente Heidi Hautala aveva dichiarato:
1: Alexei Navalny ha mostrato grande coraggio nel tentativo di restituire la libertà di scelta alla popolazione russa. Per anni ha lottato per i diritti umani e le libertà fondamentali del paese, pagando con la sua libertà e quasi con la vita. A nome del Parlamento europeo ne chiedo il rilascio immediato e incondizionato.
0: In occasione della cerimonia di premiazione del dicembre 2021, David Sassoli, allora presidente del Parlamento europeo, aveva dichiarato:
2: questo premio Sakharov oggi vuole dire anche che il Parlamento europeo chiede con fermezza il rilascio immediato e incondizionato di Alexei Navalny.
1: Le sue parole, insieme ai numerosi appelli che l'Unione Europea aveva rivolto alle autorità russe, sono state ignorate. Navalny, inizialmente detenuto nella regione di Vladimir, a est di Mosca, era stato poi trasferito a Karp, in Siberia, nel dicembre 2023. È stato ritrovato privo di vita il 16 febbraio nel carcere in cui era detenuto per una condanna a 19 anni di reclusione, sulla base di accuse considerate da più parti come politicamente motivate.
0: Il 28 febbraio, appena 12 giorni dopo la scomparsa di Navalny, la moglie, Yulia Navalnaya, si è rivolta al Parlamento europeo durante la sessione plenaria di Strasburgo. Visibilmente commossa, ha affermato:
1: per sconfiggere veramente Putin bisogna essere innovativi e smettere di essere noiosi. Putin è il capo di una banda criminale organizzata. Voi e tutti noi dobbiamo combattere questa banda criminale e l'innovazione politica qui sta nell'applicare i metodi di lotta alla criminalità organizzata, non quelli della competizione politica, non note diplomatiche, ma indagini sulle macchinazioni finanziarie, non dichiarazioni per esprimere preoccupazione, ma indagini per scovare i mafiosi nei vostri paesi e gli avvocati e i finanzieri discreti che aiutano Putin e i suoi amici a nascondere i soldi.
0: La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha dichiarato:
1: quest'Aula e i suoi deputati condannano l'omicidio di Navalny con la massima fermezza. È un crimine che merita un'indagine internazionale e indipendente. Il mondo merita giustizia.
0: In una risoluzione, il Parlamento europeo ha condannato con forza l'assassinio di Alexei Navalny e ha espresso pieno sostegno a Yulia Navalnaya nel suo intento di portare avanti la lotta del marito. Sottolineando che il popolo russo non può essere confuso con il regime guerrafondaio e autocratico del Cremlino, i deputati hanno manifestato la loro solidarietà a tutti coloro che in Russia e altrove, nonostante la brutale repressione e le gravi conseguenze personali, continuano a trovare il coraggio di dire la verità.
1: Questa trasmissione è disponibile in tutte le 24 lingue ufficiali dell'Unione e in russo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.

0: Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur son site web.
1: L'11 luglio 1995, le truppe serbo-bosniache, guidate dal generale Ratko Mladic, occupano la città di Srebrenica nella Bosnia orientale, dichiarata zona protetta dall'ONU. Nei giorni seguenti, oltre 8.000 musulmani, soprattutto uomini e ragazzi, vengono trucidati e sepolti in fosse comuni. In questo episodio della rubrica Storia e fatti, approfondiremo uno degli eventi più tragici che hanno segnato la fine del XX secolo, il genocidio di Srebrenica. Partiremo dal contesto che ha portato allo scoppio della guerra nell'ex Jugoslavia, per poi raccontare i fatti di Srebrenica e il processo che ha portato al riconoscimento di questa atrocità e alla sua commemorazione in tutto il mondo.
2: Le origini del genocidio di Srebrenica risalgono alla dissoluzione della Jugoslavia nei primi anni 90. La Jugoslavia era una federazione socialista composta da 6 repubbliche: Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Macedonia e Serbia. Le prime spaccature, 80, con la morte del leader di lungo corso,

0: etnica delle sei repubbliche, dove i musulmani bosniaci vivono a stretto contatto con croati e serbi. Nel 1992 anche la Bosnia Erzegovina dichiara l'indipendenza. Scoppia così una guerra brutale e complessa che coinvolge diverse fazioni. Spalleggiati dal governo serbo e dall'esercito popolare jugoslavo, i serbi bosniaci cercano di creare una grande Serbia, mettendo in atto una pulizia etnica nelle zone sotto il loro controllo.
1: Srebrenica, città della Bosnia orientale, diventa simbolo della brutalità della guerra. Dichiarata zona protetta dalle Nazioni Unite nel 1993, avrebbe dovuto essere al riparo da attacchi armati e azioni ostili. Nonostante ciò, le forze serbo-bosniache la assediano, bloccando l'accesso a cibo, forniture mediche e aiuti umanitari.
0: Nel luglio 1995 la situazione si fa critica. Migliaia di bosniaci in fuga dalle zone limitrofe si rifugiano nella città, che però è priva di difese e in preda a una grave carenza di beni di prima necessità.
1: Così, l'11 luglio, le forze serbo-bosniache, sotto il comando del generale Ratko Mladic, si impadroniscono di Srebrenica. Il battaglione di pace olandese inviato dalle Nazioni Unite per presidiare la zona non ne impedisce la conquista. Gli eventi che seguono sono di una gravità sconcertante.
0: A Srebrenica e nei dintorni vengono giustiziati circa 8.000 bosniaci, soprattutto uomini e ragazzi, i loro corpi gettati in fosse comuni. Molti verranno poi riesumati e riseppelliti nel tentativo di nascondere le prove del genocidio. Migliaia di donne, bambini e anziani vengono deportati con la forza. Tra le 20.000 e le 50.000 donne e ragazze subiscono violenze sessuali.
1: La comunità internazionale è lenta a reagire alle atrocità commesse in Bosnia, ma i fatti di Srebrenica hanno sconvolto il mondo e messo in evidenza i fallimenti della missione di pace delle Nazioni Unite. In risposta, la NATO lancia attacchi aerei contro le postazioni serbo-bosniache. Nel giro di pochi mesi, la firma dell'accordo di Dayton pone fine alla guerra.
0: Per perseguire i crimini di guerra commessi durante i conflitti nei Balcani, le Nazioni Unite istituiscono il Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. Dopo 8 anni di indagini, nel 2001 il Tribunale stabilisce che il massacro di Srebrenica è stato un genocidio. Alcuni dei suoi protagonisti, tra cui Ratko Mladic e Radovan Karadžić, vengono condannati per il loro ruolo nelle atrocità.
1: Nel 2009 il Parlamento europeo approva una risoluzione nella quale condanna il genocidio di Srebrenica, ne commemora le vittime ed esprime solidarietà alle loro famiglie, molte delle quali ad oggi non conoscono il destino dei loro cari. Chiede anche che l'11 luglio venga proclamato giorno di commemorazione del genocidio di Srebrenica in tutta l'Unione Europea e sottolinea l'importanza di prendere atto di queste atrocità per poter promuovere la giustizia e la riconciliazione.
0: Nel 2015, in occasione del 20° anniversario del massacro di Srebrenica, il Parlamento condanna nuovamente il genocidio in un'altra risoluzione, in cui sottolinea che i rappresentanti politici della Bosnia-Erzegovina devono fare i conti con il passato per poter lavorare insieme a un futuro migliore. Nella stessa risoluzione il Parlamento riconosce l'importanza del lavoro svolto dal Tribunale Penale e la necessità di accelerare i processi per i crimini di guerra. Nel luglio 2015, durante la plenaria di Strasburgo, il commissario per l'economia e la società digitali, Günther Oettinger, dichiara:
2: "Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die..."
1: Dobbiamo anche riconoscere che l'Europa e il mondo, noi compresi, non hanno fatto tutto il possibile per proteggere le vittime. Il genocidio di Srebrenica ha lasciato segni e ferite non solo nei Balcani, ma in tutta Europa. Ha lasciato ferite profonde in Bosnia-Erzegovina,

0: Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.
1: Radio 6023.

Evitare la sofferenza è una sofferenza. Negare un fallimento è di per sé un fallimento. Nascondere la vergogna è una forma di

Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.
3: Speriamo che sia un po' più pesante.
4: Che cazzo, guarda che quelli fanno sempre le solite tre robe minchie.
3: Leggera, leggera, leggera.
4: Vuoi sconto?
3: Vuoi sconto?
4: Sono meglio io di sottotono.
5: E il bello è che non ho ancora iniziato.

0: Ascolta Radio 6023.
1: Non so in un momento particolare, ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
2: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
1: Davanti, un punto di riferimento importante. Ha fatto una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
0: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
2: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte Orientale?
0: Sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce.

mangiato a casa di Marra, ho cagato a casa di Marra, adesso registro il pezzo con fibra, non penso se domani mi alzo, però poco come te, no.

0: hay un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android.
1: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
0: Radio 6023, ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.

0: Vuoi il rock? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il reggae? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo! Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo!
1: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
2: No, cazzo, no. Un
1: po' di minimal?
2: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023, quel che c'è, c'è. Se non c'è...
1: Non c'è.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 80.

si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiustatutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni tre cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.

anzi due, forse tre. Uno si fa sentire, due continua ad aumentare, tre non so cos'è. È un dolore che parte dal braccio, scende fino al polpaccio e risale lungo la schiena. Sono tutto una piaga. Muoio per qualche secondo e poi risorgo.

0: Corro davanti allo specchio per vedere se è tutto a posto o se mi manca qualche pezzo. In segreto inizio a sfogliare il dizionario delle malattie e scopro che il mio male è la classica influenza da telegiornale.
1: Oh, ce le ha avute tutte le malattie della televisione, tutte. La toxoplasmiasi radiotossica, l'enfrapleurite rattica, Ebola, anche lei, anche se non sono stato in Africa, la fascite necrotizzante acuta del nervo sodico, male terrificante, la sminchio psoriasi cellulare.
0: Mi agito, vado in panico,
1: un tic tac,
0: perché ho sentito dire che quando uno vive può anche morire. Muoio per qualche secondo e poi risorgo.

0: che in fondo l'ipocondriaco è un eroe. Da solo combatte contro tutti i mali del mondo.
1: Le schiminchia coli, le onsalo psicotiche.
0: Da solo combatte contro
1: l'arteriocosmosi,
0: tutti i mali del mondo.
1: La varicicolostitus mina, questa manco la so pronunciare. La peste mielosvagata, la varicicolostitus, porca miseria.
2: Perché ho sentito dire che quando
1: adesso sinceramente c'ho un gran mal di testa, che se ci avete un cachet, un goccio di whisky sarebbe decisamente meglio.

0: le banche svolgono un ruolo fondamentale nella nostra vita di tutti i giorni. Affidiamo loro i nostri soldi perché li tengano al sicuro, chiediamo loro prestiti quando vogliamo acquistare un appartamento o una casa e le usiamo per trasferire denaro in tutto il mondo. Ebbene, proprio come noi contiamo sulle nostre banche per aiutarci a gestire il nostro denaro, l'Unione Europea dipende dalle proprie banche per svolgere compiti fondamentali e realizzare i suoi obiettivi.
1: Avrete sicuramente sentito parlare della Banca Centrale Europea, ma sapete come le sue decisioni incidono sul vostro portafoglio? Poi c'è anche la Banca Europea per gli investimenti, che ha competenze specifiche tutte sue. Vediamo cosa sono e come funzionano queste banche più nel dettaglio.
0: Prima di tutto scopriamo dove si trovano. La Banca Centrale Europea, o BCE, ha sede a Francoforte. Questa città è il più importante polo finanziario della Germania e ospita il più grande aeroporto del paese. È quindi una destinazione ideale per gli spostamenti nazionali e internazionali e per i viaggi d'affari. Non è un caso che l'Unione Europea abbia scelto

0: Trento, Francoforte come base per questa prestigiosa istituzione finanziaria. Lo stesso vale per la sede della Banca Europea per gli Investimenti, nota anche come BEI. Si trova a Lussemburgo, un importante centro finanziario internazionale e capitale di un membro fondatore della Comunità Economica Europea che ha preceduto l'attuale Unione Europea.
1: Ma quali sono i ruoli di queste due grandi istituzioni? La Banca Centrale Europea si occupa dell'euro, insieme alle banche centrali nazionali dei paesi che lo utilizzano come valuta. Il suo compito principale è mettere a punto e attuare la politica monetaria in tutta la zona euro. Deve mantenere stabili i prezzi e puntare a un tasso di inflazione del 2% nel medio termine. Perché proprio il 2%? Se troppo alta o troppo bassa, a lungo andare l'inflazione può danneggiare l'economia. Quando è alta, i prezzi salgono rapidamente, alleggerendo i nostri portafogli, e se resta alta per troppo tempo, non saremo in grado di acquistare la stessa quantità di beni e servizi di prima. Ecco perché è nell'interesse del sistema euro mantenere al 2% i tassi di inflazione a medio termine ed evitare di perdere clienti sui mercati. È importante mantenere alta la fiducia nel sistema. Un'inflazione troppo bassa, invece, può essere altrettanto dannosa, in quanto può portare a tagli salariali e a una perdita di posti di lavoro. I prezzi potrebbero scendere, ma le persone non potranno permettersi di spendere molti soldi se guadagnano meno o faticano a trovare un lavoro.
0: La BCE dispone di diversi strumenti per intervenire nell'economia della zona euro. Ad esempio, può fissare i tassi di interesse di riferimento per mantenere i prezzi stabili. Ha anche il compito di garantire che i sistemi di pagamento, come le carte di credito e di debito, funzionino correttamente senza intoppi. È una responsabilità importante che aiuta a rendere più veloce, sicuro e semplice trasferire denaro in Europa o pagare senza contanti. Ma la BCE ha anche altri compiti, autorizza la stampa delle banconote in euro che usiamo per pagare i beni e i servizi di tutti i giorni e vigila sulle banche europee per assicurarsi che operino correttamente e siano in grado di gestire eventuali problemi finanziari.
1: Ora vediamo cosa fa la Banca Europea per gli Investimenti. Il suo ruolo è molto diverso da quello della Banca Centrale Europea. La BEI si definisce il braccio creditizio dell'Unione Europea perché presta denaro a progetti per realizzare gli obiettivi dell'Unione. Questi progetti possono riguardare un'ampia gamma di settori, come la sanità, l'istruzione e l'edilizia abitativa. Ma da dove proviene il denaro? Non dal bilancio dell'Unione, come si potrebbe pensare. Infatti è la banca stessa a prendere in prestito i fondi, principalmente sui mercati dei capitali attraverso obbligazioni. Poi li presta ai progetti che ne hanno bisogno a condizioni favorevoli. Circa il 90% di questi prestiti sono concessi all'interno dell'Unione. Se gestite un'impresa o lavorate nel settore pubblico e avete un progetto in linea con gli obiettivi dell'Unione, potete chiedere un prestito alla BEI. La banca valuterà l'ammissibilità del progetto e verificherà che sia conforme agli obiettivi di finanziamento e che il piano aziendale sia ben sviluppato.
0: La BEI non è solo una delle più grandi istituzioni finanziarie multilaterali al mondo, ma è anche tra i maggiori fornitori di finanziamenti per il clima. Oltre a essere il braccio creditizio dell'Unione, si definisce anche banca per il clima, mette la lotta ai cambiamenti climatici al centro delle sue attività e investe in un futuro sostenibile per tutti, finanziando l'energia pulita e l'innovazione. I suoi ingegneri, scienziati, economisti e banchieri collaborano con aziende, governi e ONG in 160 paesi per creare un futuro più verde. La BEI condivide quindi tutta la sua gamma di competenze e innovazioni europee con clienti in tutto il mondo.
1: Come abbiamo visto, le due banche dell'Unione hanno funzioni distinte, ma ugualmente importanti. Riassumendo, la Banca Centrale Europea si occupa anzitutto della politica monetaria. Il suo obiettivo è tenere sotto controllo l'economia e mantenere stabili i prezzi della zona euro affinché i cittadini europei possano disporre al meglio del loro denaro. La Banca Europea per gli Investimenti, invece, fornisce liquidità a progetti di utilità comune. Investe in un futuro più sicuro ed ecologico per le persone. Sebbene le due banche abbiano compiti diversi, una cosa è certa: sono entrambi fondamentali per l'economia dell'Unione e svolgono un ruolo centrale nel garantire un futuro prospero in Europa.
0: Questo podcast è presentato dal Parlamento europeo. Potete ascoltarne altri su Europarl Radio.

Immagina di essere a Parigi, comprare un croissant a 1,50 € da una pasticceria, poi arrivare in treno a Bruxelles con un biglietto di 90 € e gustarti una porzione di moule frite a 25 € vicino a Place du Midi. Il tutto senza mai preoccuparti di controllare il tasso di cambio né ritirare banconote straniere. Oggi questa è la normalità. 30 anni fa, invece, varcare i confini dei paesi europei comportava lo stress di cambiare valuta continuamente, in balia di tassi di cambio sempre diversi. Queste operazioni erano un tempo inevitabili per chi viaggiava in Europa, ma ormai hanno ceduto il posto alla praticità quotidiana dell'euro, la moneta unica che facilita viaggi, spese e pagamenti in 21 paesi.

0: Questo episodio della serie Storia e Fatti racconta come l'euro è diventato un pilastro dell'integrazione europea e spiega qual è oggi il suo significato per i cittadini e le imprese.
1: L'euro è molto più di una moneta. È uno dei simboli più evidenti dell'integrazione europea, una pietra miliare del progetto economico dell'Unione. Oggi è utilizzato in tutta Europa da oltre 350 milioni di persone. Ma come funziona la zona euro? Come si è arrivati ad adottare questa moneta? E qual è stato il ruolo del Parlamento europeo?
0: L'idea di una moneta unica è nata alla fine degli anni 60, ma solo nel 1992, con il Trattato di Maastricht, è stato elaborato un piano per creare l'euro. Per i paesi che volevano aderire, il trattato stabiliva condizioni rigide, che oggi conosciamo con il nome di criteri di convergenza. I criteri hanno quattro obiettivi: stabilità dei prezzi, gestione responsabile delle finanze, tassi di interesse prevedibili e una valuta solida. In breve, ogni paese doveva dimostrare che la sua economia era pronta a entrare nella zona euro.
1: La nuova moneta è stata inaugurata ufficialmente nel 1999, ma solo per pagamenti elettronici e transazioni finanziarie. Tre anni più tardi, il 1 gennaio 2002, le banconote e le monete in euro sono entrate in circolazione e hanno sostituito le valute nazionali di 12 paesi. È stato uno dei cambiamenti di valuta più grandi della storia. In Europa venivano introdotte oltre 15 miliardi di banconote e 52 miliardi di monete.
0: La zona euro oggi è composta da 21 paesi dell'Unione Europea che hanno adottato l'euro come moneta ufficiale. 5 stati membri non l'hanno ancora introdotto, ma si sono impegnati giuridicamente a farlo una volta soddisfatti i criteri necessari. Si tratta di Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia. Un'eccezione poi è la Danimarca. Un accordo speciale concluso nel 1992 esonera infatti il paese dall'adottare l'euro.
1: Una moneta comune comporta una responsabilità comune. Poiché usano la stessa valuta, i paesi dell'eurozona devono coordinare bene le proprie politiche economiche per garantire stabilità e sfruttare al meglio i vantaggi dell'euro. A rendere possibile questo coordinamento è l'Eurogruppo, il vertice che riunisce i ministri delle finanze dei 21 paesi e discute regolarmente le sfide economiche, i piani di crescita e le politiche di bilancio.
0: Passare all'euro non significava solo stampare nuove banconote, ma anche realizzare un gigantesco progetto giuridico ed economico. Due regolamenti chiave dell'Unione hanno stabilito le norme per una transizione regolare. Hanno assicurato che i nostri mutui, contratti di lavoro e risparmi non subissero cambiamenti e garantito una conversione equa e trasparente delle vecchie valute. In breve, la continuità giuridica e la correttezza economica sono state assicurate fin dal primo giorno. La moneta unica ha anche eliminato le incertezze e i costi del tasso di cambio per le imprese di tutta l'eurozona. Ha inoltre reso il commercio transfrontaliero, gli investimenti e la trasparenza dei prezzi più semplici e prevedibili.
1: La colonna portante dell'euro è la Banca Centrale Europea, o BCE, con sede a Francoforte. Insieme alle banche centrali nazionali dei paesi della zona euro, costituisce quello che chiamiamo Eurosistema. La missione della BCE è mantenere i prezzi stabili, definire la politica monetaria dell'eurozona e assicurare il buon funzionamento del sistema finanziario. L'indipendenza politica della banca è una garanzia di credibilità e questo è uno dei motivi principali per cui l'euro continua a godere di fiducia a livello nazionale e internazionale.
0: Anche il Parlamento europeo ha svolto e continua a svolgere un ruolo fondamentale per l'euro. Contribuisce a scrivere le leggi sulla moneta unica, supervisiona la governance economica e controlla l'operato della BCE e di altre istituzioni dell'Unione. Il Parlamento assicura poi che le discussioni sulla stabilità finanziaria, la protezione dei consumatori e le riforme economiche tengano conto degli interessi dei cittadini.
1: Molte persone sono convinte che l'euro abbia reso tutto più costoso. È vero che il prezzo di alcuni beni di uso quotidiano è aumentato molto dopo il cambio,

0: se guardiamo ai dati ufficiali sull'inflazione per l'intera economia, il quadro è ben diverso. Alcuni studi indipendenti mostrano che l'introduzione di banconote e monete in euro ha causato solo un piccolo aumento dell'inflazione, stimato ad appena pochi decimi di punto percentuale. Insomma, per alcuni beni d'uso frequente i prezzi sono saliti e la gente se n'è accorta, ma il costo della vita non è esploso solo a causa dell'euro. Altri fattori come i salari, i prezzi dell'energia e le condizioni economiche in generale hanno influito molto di più sulla variazione dei prezzi nel tempo.
1: Proprio come l'Europa, anche l'euro si rafforza attraverso le difficoltà. Dopo la crisi finanziaria del 2008 e la crisi del debito sovrano, sono stati ideati nuovi strumenti per proteggere la zona euro e rafforzarne la governance finanziaria. Un esempio è il meccanismo europeo di stabilità. Le lezioni del passato hanno contribuito a rendere la moneta unica più resiliente e più stabile.
0: Abbiamo detto che l'euro è la valuta ufficiale di 21 Stati membri, ma lo è anche in alcuni paesi che non fanno parte dell'Unione. Si tratta di Andorra, Principato di Monaco, San Marino, Città del Vaticano e Kosovo. Ciò dimostra quanto l'euro sia vantaggioso e importante anche al di fuori dell'Unione Europea.
1: In futuro l'euro continuerà a evolversi. Ad esempio, la BCE vuole introdurre l'euro digitale nel 2029. Questo nuovo formato si affiancherà al denaro contante, senza sostituirlo, ma rendendo la moneta unica più adatta all'era digitale. Qualsiasi novità sarà discussa con tutte le istituzioni europee, incluso il Parlamento, per garantire trasparenza, sicurezza e affidabilità.
0: Una moneta comune che è anche una responsabilità comune. L'euro rimane un pilastro del progetto europeo, costruito sulla fiducia, la cooperazione e un desiderio costante di adattarsi a un mondo che cambia.
1: Questo podcast è presentato dal Parlamento Europeo.

0: Ahmed, a te da di venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasononanchio.it.
2: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
3: E benvenuti, buonasera, 29esima puntata di Eurofonica in diretta da tutte le radio del circuito Raduni. Ciao Alice.
4: Ciao Fabiano.
3: Ciao Alberto alla regia, qui in diretta dagli studi di Radio Eco. Cominciamo subito una puntata con tanta canna al fuoco come al solito nostro ogni settimana. Subito primo tema, il tema forse più caldo di questa settimana, come sempre ormai da un po', l'immigrazione. In particolare il ruolo della Turchia e dell'Unione Europea, vero Alice?
4: Esatto, in particolare il fatto che questo accordo, ovviamente, come voleva si dimostrare, ai migranti non piace. E a dimostrarlo sono proprio gli eventi che si sono verificati lo scorso venerdì nell'isola di Chios, in Grecia, in cui 300 migranti hanno infatti deciso di aprire un varco nel recinto di filo spinato che circonda l'hotspot, che diciamo li accoglieva, per poi dirigersi in marcia verso il porto. E questa protesta, che si è conclusa con anche il lancio di lacrimogeni da parte della polizia e alcuni manifestanti feriti, però diciamo in qualche modo al merito di evidenziare quali sono i punti critici di questo accordo. E innanzitutto si tratta di problematiche che possiamo definire pratiche, perché ad esempio possiamo chiederci direttamente quanto tempo ci vuole per concedere oppure respingere una domanda d'asilo.
3: Certo.
4: Ci vuole tantissimo tempo, perché bisogna innanzitutto intervistare il richiedente, poi procedere con la valutazione della domanda, che questa valutazione si conclude ovviamente con una risposta positiva o negativa, e in caso di risposta negativa poi dobbiamo anche aspettarci che il richiedente ovviamente faccia ricorso. Il tutto è moltiplicato per migliaia di persone. Ed è chiaro che con cifre del genere ovviamente le tempistiche non possono essere veloci, e soprattutto non ci si può aspettare che tutto venga condotto in maniera diciamo minuziosa e con attenzione.
3: E poi diventa complesso soprattutto per i paesi di prima accoglienza come la Grecia, che di fatto sono un paese fallito, in difficoltà economica, quindi forse richiedere anche questo sforzo ancora più grande per la Grecia, che già ha problemi per conto suo nella politica interna, mi sembra anche tosta come situazione per i greci, ma anche per l'Italia in realtà, che è un altro dei paesi di prima accoglienza.
4: Esatto, il rischio infatti è proprio questo, cioè che questi hotspot si trasformino in una sorta di limbo, però un limbo veramente troppo affollato, e soprattutto ci si renda conto che i funzionari addetti proprio a svolgere queste pratiche siano in realtà insufficienti. Infatti proprio lunedì scorso sono partiti i primi respingimenti, ma nonostante appunto si siano svolti in maniera molto ordinata e tranquilla, in realtà un articolo del Guardian uscito proprio ieri ha già evidenziato che secondo l'UNHCR 13 persone sarebbero state in realtà respinte in Turchia senza però essere state registrate prima, si dice per errore.
3: Dal governo greco questo.
4: Esatto.
3: Dal governo greco. Però una delle domande che allora a questo punto mi viene di farti è: ma hanno senso questi hotspot? Possono essere una soluzione al problema del riconoscimento? Servono secondo te?
4: Avrebbero un senso nella teoria, ma se il mondo sarebbe quello perfetto ideale in cui ci piacerebbe vivere, ovviamente.
3: Quindi tu dici è più utopistica che in realtà una questione come quella degli hotspot Italia e in Grecia?
4: È molto più utopistica, proprio perché secondo quanto dice il regolamento di Dublino le persone devono essere registrate per appunto vedere se possono essere destinatarie dello status di rifugiato. Quando le persone non vogliono rimanere nello stato di primo arrivo, cercano in qualche modo di scappare senza essere prima registrati. E oltretutto, quello che è una cosa, diciamo un altro punto critico dell'accordo, è il fatto che i respingimenti vengano proprio effettuati in direzione della Turchia, paese considerato dall'Unione Europea sicuro, ma in realtà diciamo in fatto a diritti umani non è che possiamo definirlo proprio in questo modo.
3: No, anche le vicissitudini di Erdogan. Ma a proposito di immigrati, c'è da considerare anche il ruolo dell'Austria degli ultimi giorni, perché le truppe di Vienna sono in questo momento stanziate sul Brennero, addirittura per bloccare i flussi migratori. Ce ne parla Antonio Megalizzi.
5: Euro. Eurofonica.
6: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
7: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
8: Mai come oggi il confine del Brennero si era rivelato tanto cruciale nella diatriba tra gli stati membri per la gestione del flusso dei migranti. Da una parte c'è l'Austria, che ieri, per mezzo del suo ministro della difesa Hans-Peter Daskosil, ha annunciato l'arrivo delle proprie truppe al confine in pieno stile guerra mondiale per presidiare l'ingresso del paese. Al momento sono pronti 100 uomini, ma il numero potrebbe crescere presto. Il ministro degli interni Johanna Mikl-Leitner ha dichiarato che rafforzerà il presidio nei pressi della frontiera del Brennero e in tutto il confine meridionale, perché è convinta che con la bella stagione i migranti aumenteranno e sarà sempre più complicato gestirne il flusso. Dall'altra parte l'Italia, inerme di fronte all'arrivo sempre più sostanzioso di profughi e all'incapacità del tutto europea, perché per una buona volta la colpa non è solo nostra, di pianificare una soluzione che badi al bene del continente e non delle poche nazioni del centro Europa che ancora adesso fanno pressione all'Austria affinché tenga a bada la spinta migratoria proveniente dal bel paese. Ogni tanto il ministro degli interni Alfano annuncia nuovi incontri, nuovi progetti e qualche soluzione a portata di mano, alla quale chissà perché nessuno prima aveva mai pensato. Così si ritorna alle discussioni da talk show e alle responsabilità da redistribuire a tutte le forze politiche, per poi finire con la colpa che è tutta nostra perché vendiamo le armi e facciamo le guerre nei paesi dei poveri disgraziati che bussano alla nostra porta. Nel mezzo l'Euregio, una macro-regione formata da Trentino, Alto Adige e Tirolo, riconosciuta da Bruxelles e dai governi dei rispettivi paesi. Paesi che stanno discutendo sulla chiusura del nodo che più di tutti rende possibile la cooperazione economica tra le diverse regioni, e cioè il Brennero. Dal piccolo comune altoatesino sfrecciano ogni anno 10 milioni di veicoli e 40 milioni di tonnellate di merci. Un sacco di soldi per l'Euregio, che a mezzo della voce dei propri presidenti chiede clemenza all'Austria e sostegno all'Italia per poter ribaltare una situazione che non dà segni di miglioramento. Anzi, se per i primi controlli gli automobilisti al confine potevano perdere anche una mezz'ora, i tempi delle prossime traversate sulle Alpi tirolesi potrebbero moltiplicarsi. Non a caso il Brennero è diventato sede di protesta domenica scorsa, dove gruppi europeisti hanno manifestato al grido di No Borders, avvicinandosi al confine fino alla carica della polizia austriaca, che non ha risparmiato l'uso di manganelli e spray urticanti per allontanare la folla urlante. Due giorni prima, qualche chilometro più a sud, decine di migranti hanno occupato una delle strade principali di Trento, bloccandone il traffico. La richiesta ufficiale prevedeva l'uso dei contanti al posto del buono pasto offerto dalla provincia di Trento, che, per mezzo del suo presidente Rossi, ha punito l'accaduto, definito inaccettabile, con l'espulsione di 9 dei manifestanti, tutti provenienti dall'Africa centrale. Una buona fetta di politica locale chiede la netta distinzione tra migranti economici e rifugiati, la popolazione inizia ad assistere attonita a scene inedite per il Trentino, mentre la nazione confinante piazza l'esercito a pochi chilometri dalle proprie case. Una nazione alla quale poco importa di Napolitano, che ricorda con gioia l'abbattimento di quello stesso confine, o del Papa che si era detto contrario ai nuovi muri, o dell'Europa stessa, che era nata da un sogno dal quale forse ci stiamo risvegliando un po' tutti. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
9: Eurofonica. Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
10: E benvenuti alla 22esima puntata di Eurofonica. Siamo in onda su tutte le radio del circuito Raduni. Qui a condurre oggi con me c'è Rossella Biaggi. Grazie per essere sempre qui con noi.
11: Ciao a tutti, vi ricordiamo anzitutto che ci potete seguire ovviamente su tutte le radio del circuito Raduni, ma ovviamente se vi doveste perdere la puntata la potete trovare direttamente sul sito multilingua.eurofonica.eu/italia. Qui trovate tutti i contenuti con le interviste da noi realizzate. Puntata molto interessante oggi, vero Andrea?
10: Sì, parliamo di comunicazione e trasparenza nell'Unione Europea, vogliamo sapere il ruolo dei media e quindi lo affronteremo in tutte le sfaccettature possibili. Partiremo dalla libertà di stampa con Sabrina, ma parleremo anche di come l'Unione Europea viene raccontata in senso positivo e negativo, e soprattutto sarà tra i tanti focus che sentiremo molto interessante quello sulla nuova legge della privacy dell'Unione Europea. Ma partiamo con Sabrina.
11: Esatto, io direi proprio di partire con il nostro collegamento con la nostra Sabrina da Roma 3 Radio e di chiederle appunto che cosa si sta muovendo all'interno dell'Unione Europea a proposito di stampa.
5: Ciao a tutti e bentornati, bentrovati. Io partirei innanzitutto con una parte un po', diciamo così, enciclopedica, no? Ricordando che quello che è un principio che forse diamo un po' tutti per scontato, cioè il principio di libertà d'espressione e pluralismo dei media, è tutelato dall'articolo 11 della Carta di Nizza, cioè la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e quindi è quindi uno dei diritti inalienabili su cui si fonda la nostra comunità. Eppure il rapporto 2015 di Reporters Without Borders, cioè l'organizzazione non governativa internazionale che ha come obiettivo proprio monitorare e difendere la libertà di stampa, non sembra darci buone notizie sulle condizioni di salute di, appunto, della libertà di stampa nel nostro vecchio continente. Anche se sono europei i paesi che restano costanti in testa alla classifica mondiale dell'organizzazione non governativa, cioè Finlandia, Norvegia e Danimarca, che si distinguono per la qualità della libertà di stampa appunto nei loro territori, i restanti stati membri dell'Unione Europea per quanto riguarda loro, ecco, diciamo che si registra un calo. Reporters Without Borders segnala tra le cause di questo calo il fatto che l'Unione Europea non abbia nel suo diritto sulla concorrenza una legge che ne escluda i media. Per capirci, l'Unione Europea non fa differenza tra una testata e un'azienda di import-export, per cui i grossi gruppi editoriali rischiano inevitabilmente di soffocare quelli piccoli, a discapito ovviamente del pluralismo. Un'altra accusa mossa all'Unione Europea è di non avere leggi in merito alle modalità di finanziamento pubblico ai media e ancora di non aver imposto né la trasparenza nelle nomine dei dirigenti dei media pubblici né l'indipendenza di questi dalle autorità politiche nazionali.
11: Ecco, e la domanda che mi viene proprio spontanea è: ma proprio questa assenza di regole chiare oggi risulta particolarmente significativa, soprattutto se guardiamo a quello che sta succedendo in alcuni paesi dell'Unione Europea? Faccio proprio il caso, l'esempio della Polonia.
5: Esatto, Rossella, perché come sapete la Polonia sta facendo parlare molto di sé, soprattutto a partire da ottobre, quando le elezioni hanno portato al governo polacco il partito euroscettico di destra Legge e Giustizia, che si è subito dato da fare con delle manovre che non sono piaciute, anzi hanno allarmato parecchio l'Unione Europea. Il rapporto, diciamo, della Polonia con i media non è mai stato sereno, a dire il vero, come riporta anche l'Osservatorio Europeo sul giornalismo. Diciamo che tutti i governi polacchi, dalla caduta del muro ad oggi, sono stati accusati di trattare i media pubblici come meri strumenti di propaganda.
11: Ecco, e bisogna dire che l'opinione pubblica europea su questo tema è molto preoccupata proprio da queste riforme introdotte, tanto da aver spinto per la prima volta l'Unione Europea ad avviare una procedura di supervisione sulla Polonia. Ma perché sono così tanto preoccupati?
5: Sì, infatti, oltre appunto a quella che è una caratteristica dei media polacchi e del rapporto del governo con i media polacchi, la legge approvata da quest'ultimo governo, Legge Giustizia, che tra l'altro è stata approvata già da prima della fine del 2015, che cosa ha di preoccupante? Il fatto che ha sciolto con effetto immediato tutti gli organi direttivi della televisione e della radio pubblica polacca, affidando la nomina dei nuovi dirigenti direttamente al governo, per la precisione al ministro del tesoro, quindi niente più concorsi. Il governo si è di fatto dato il potere di assumere o di licenziare qualsiasi giornalista in qualsiasi momento. Queste decisioni quindi non passeranno più, come invece accadeva prima, sotto la supervisione del Consiglio Audiovisivo, il National Broadcasting Council, scusate, che è appunto l'organo indipendente istituito dalla Costituzione polacca, che fino a poco tempo fa, fino a prima di questa legge, aveva il compito di supervisionare tanto il settore audiovisivo pubblico quanto quello privato. Quindi praticamente questa norma stabilisce l'asservimento dei mezzi di comunicazione pubblici alla linea di governo, cosa che è dimostrata anche dalla cancellazione o sostituzione nei palinsesti di programmi considerati critici nei riguardi del neoeletto governo. I media pubblici rischiano di diventare, così come ha detto uno dei giornalisti licenziati, proprio il ministero della propaganda. Si è espresso in tal senso anche lo European Broadcasting Union, che ha dichiarato che si tratta di un passo profondamente retrogrado che danneggerà profondamente il servizio pubblico nel paese. Oltretutto, le spiegazioni che il governo polacco ha dato in merito a questa riforma sono controverse. Sarebbe stata pensata, infatti, proprio per limitare la parzialità che i media pubblici avevano durante la precedente legislatura di sinistra. Ovviamente l'eco di queste prese di posizione del governo populista risuona soprattutto tra i polacchi, che sono i primi ovviamente a percepire il pericolo in cui si trova la loro democrazia. grandi manifestazioni pacifiche, infatti, sono state promosse all'indomani dell'approvazione della legge sui media e già prima in merito alla legge altrettanto controversa sulla Corte Costituzionale. In particolare è nato il Comitato per la Difesa della Democrazia lo scorso novembre via web, una comunità che ha visto l'adesione di migliaia di persone. Però non dimentichiamo che sono stati i polacchi stessi a votare e a far vincere alle elezioni scorse il partito euroscettico, che tra l'altro è quello che ha ricordato il primo ministro polacco nell'occasione del suo discorso davanti al Parlamento europeo che noi vi abbiamo raccontato a gennaio da Strasburgo. Quindi insomma il paese è diviso in merito.
11: Ecco, e per chiudere allora questo interessantissimo approfondimento, l'Unione Europea si esprimerà appunto in merito a marzo, giusto?
5: Sì, esatto, ma la questione polacca non è l'unica alla quale l'Unione Europea deve fare attenzione, perché proprio di questi ultimi tempi un altro pericolo per la libertà di stampa è quello che si sta verificando in Turchia. La Turchia, come sapete, come sappiamo, è il paese candidato ormai da anni all'ingresso nella Comunità Europea. Questa candidatura sembra sempre più lontana proprio a causa di queste gravissime accuse che adesso riguardano anche gli attentati alla libertà di stampa. L'ultimo atto di questi attentati è stato lo scorso novembre l'arresto del direttore e del caporedattore del quotidiano Cumhuriyet, cioè Kandundar e Erdem Gül. La loro colpa sarebbe quella di aver realizzato un'inchiesta sul traffico di armi verso la Siria che vedrebbe coinvolti alcuni rappresentanti dello Stato. Quindi insomma l'Unione Europea di sicuro deve tener conto anche,
11: deve vigilare appunto sulla situazione. Sono assolutamente d'accordo. Beh, noi ringraziamo Sabrina per l'approfondimento che ci ha voluto regalare, veramente molto interessante. Noi continuiamo non prima di aver sentito una bellissima canzone, Claudia is on the sofa, Stellar Wind. Claudia is on the sofa, Stellar Wind, bellissima canzone, no?
10: Bellissima come i focus che sentiremo adesso, in particolare quello di Antonio Megalizzi che ci ha raggiunto al telefono. Ciao Antonio.
12: Ciao, ciao, buonasera.
10: E oggi ci parlerai del ruolo dei media di Stato, BBC, Rai, all'interno dell'Unione Europea. Che cosa hai scoperto?
12: Esatto. Ma siamo andati a cercare un po' che tipo di rapporto troviamo tra Unione Europea e media di Stato. C'è da dire subito che a dispetto di tutte le varie ferre regolamentazioni, sapete, dell'Unione Europea sui media, le TV pubbliche non hanno molto da lamentarsi, specie perché nel trattato di Amsterdam addirittura, cioè lo mettono addirittura nel trattato, viene riconosciuto a loro il ruolo primario nel rispondere alle esigenze democratiche, sociali e culturali dei cittadini, ma soprattutto evitare che il settore sia dominato da un monopolio o da poche società. Infatti noi abbiamo un bel duopolio, non è che stiano lavorando così bene, però cosa c'è da dire? Sicuramente la Commissione Europea riesce a monitorare in maniera molto dettagliata tutte queste sovvenzioni statali,
10: ma ci sono delle
12: varie normative.
10: Appunto, ci sono delle normative?
12: Sì, ovviamente ce ne sono, le norme sono quelle che avrete sentito sia da quando siete piccoli. Ci sono delle regole comuni sia per le TV pubbliche che private, abbiamo la protezione dei minori, salvaguardia del pluralismo dei media, combattere l'odio razziale, solite cose che sentiamo sempre. E ci sono anche dei tecnicismi, per esempio le restrizioni di tempo dei contenuti pubblicitari, per esempio ci sono i 12 minuti all'ora di spot pubblicitari, voi lo sapete benissimo, li potete inserire in radio, ad esempio.
10: Sì, ci sono tantissime leggi, anche molto particolari, però come sempre tradizione italica che non vengano rispettate, ma non siamo solo noi, vero?
12: Esatto, non è solo una tradizione italica, mi ha preceduto Sabrina che ha parlato della Polonia, in effetti proprio per questo vengono spiegate le tensioni momentanee tra Unione Europea e Polonia, perché appunto il governo Kaczynski ha messo più di una mano sul controllo delle televisioni polacche, e insomma Timmermans, questa cosa, che è il vicepresidente della Commissione Europea, non è che sia andata molto bene. Però le polemiche, come dicevi tu, sono anche italiane. Tu hai intervistato per primo Roberto Fico nei nostri microfoni in Parlamento Europeo, che si trovava lì per denunciare davanti all'Unione Europea una RAI detta sua e del suo partito fascista. Potete sentirlo tra l'altro al podcast su eurofonica.eu. Riguardo ovviamente poi ai vari rapporti tra Stato e televisioni pubbliche, siamo andati a vedere quanto spendono, perché tu, Andrea, sicuramente, che sei molto legato al denaro, ti lamenterai, anzi sicuramente tu non lo paghi il canone RAI, no?
10: No, lo pago e ringrazio anche la tua segnalazione alla finanza di ieri.
12: Ok, no, penso che io lo pago invece. Sono 113 euro, che in realtà sai che non è così alto come canone rispetto agli altri stati europei. Se la passano decisamente peggio, ti direi di evitare la Danimarca, l'Austria e la Svezia, perché loro spendono tra 327 e 238 euro all'anno per guardare le loro TV pubbliche. E nel Regno Unito la BBC costa 179 euro. In Germania le TV pubbliche, che sono tedesche diverse, sapete, loro hanno tutti Länder e cose così, costano 215 euro l'anno. In Francia 113 euro. Però noi abbiamo questo fantastico, non è primato, siamo comunque nel podio, perché l'Italia si registra, e qua vorrei un bel applauso, come la seconda evasione più alta dell'intera Unione Europea, perché più di 30% dei nostri concittadini non paga il canone e ci precede solo la Polonia.
10: Beh, diciamo che ci piace stare in queste classifiche. Sicuramente non andrò a vivere in tutti quei paesi che hai citato. Però si sa, noi giovani non ci informiamo solamente in televisione, vero?
12: Esatto, perché questa è la preoccupazione più grande degli stati membri, perché dicono: va bene, noi vi diciamo, la televisione insomma rispetta le norme dell'Unione Europea, il principio di neutralità, facciamo tutto il possibile perché non si cada nel monopolio. Però ragazzi, ma internet? Ci avete mai pensato? Perché ci ha pensato la EBU, che è la European Broadcasting Union, che si è riunita nel 2015 a chiedere all'Unione Europea, tramite tra l'altro una formale dichiarazione, una cosa molto seria, di prestare un po' di attenzione alla neutralità della rete, la famosa net neutrality, perché come sapete la rete, il server, cioè internet, è qualcosa di così astratto e possiamo dire anche anarchico, che è difficile da gestire e da regolamentare, perché i server, per esempio, di Google sono e di Facebook sono in America, e quindi magari stanno a leggi americane, quindi l'Unione Europea riscontra molta fatica. E queste richieste sono entrate nel programma di lavoro 2016 del Parlamento Europeo, che però ancora non riesce a far fronte a tutte le preoccupazioni degli addetti ai lavori e dei colossi di internet, che giustamente vogliono la sua parte. Quindi possiamo concludere dicendo che se la televisione rimaneva un oggetto quasi più concreto di trattativa tra lo Stato membro e l'Unione Europea, l'astrattezza e questa internazionalità di internet rende davvero complicato la sua regolamentazione. Quindi diciamo che questa sarà la sfida del futuro.
10: Una sfida che vogliamo vedere e che seguiremo sempre su Eurofonica. Grazie Antonio per essere stato qui con noi.
9: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
13: Sopravvissuti, ve l'ho detto che le canzoni di oggi sono tutte interamente dedicate a me.
14: Questa è un po' nostra, dai.
15: Sì, non è soltanto tua, non ti prendere tutte le canzoni.
13: Niente ragazzi, la verità è che nella redazione di Eurofonica siamo tutti egocentrici, okay. Per cui è un dato di fatto. E io ne approfitterei.
14: Ne approfittiamo per salutare tutti i nostri colleghi, sì, che hanno collaborato in toto in questa puntata.
15: Come
14: perché ci sono stati i loro contenuti.
15: La collaborazione da parte di tutti, quindi sempre bello.
13: Ma fra l'altro distribuita, perché come avete sentito abbiamo avuto un sacco di contenuti registrati durante il Festival del Giornalismo. C'era Andrea Fioravanti, che ci teneva un sacco ad essere salutato personalmente, perché poi lui ha realizzato veramente tantissime interviste che vi invitiamo anche ad andare ad ascoltare, sì, online,
14: certo.
13: Però poi salutiamo tutti quanti perché sono sempre fantastici e
14: noi dobbiamo chiudere,
13: andare.
14: No? Il tempo stringe, e allora cosa ci ascoltiamo prima di salutarci?
13: Beh, ovviamente
15: le EU Skills, come sempre.
13: Che sono quelle che, cioè, vi diamo le dritte per tutti i bandi e le cose che ci riguardano noi come studenti, tirocinanti e quant'altro all'interno dell'Unione Europea. Il servizio è realizzato da Antonio Megalizzi. Salutiamo tutti quanti, grazie per essere stati con noi e ovviamente
14: a voi.
13: Appuntamento con Eurofonica
15: alla prossima settimana.
16: EU Skills, la nuova rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, borse di studio e stage nell'Unione Europea.
6: Eurofonica, su tutte le radio del circuito Raduni.
8: Nuovo appuntamento con le U Skills, i bandi, le opportunità e le offerte più allettanti direttamente dalle casse dell'Unione Europea. Partiamo col botto, vi ricordate il Consiglio Europeo? L'edificio che ospita l'assemblea dove si riuniscono Cameron, Renzi, Hollande, la Merkel e gli altri capi di Stato europei? Beh, potreste lavorarci almeno 5 mesi mandando la vostra candidatura in francese o in inglese entro agosto 2016 registrandovi al sito del Consiglio Europeo. Ma attenzione, ogni anno vengono inviate 4.000 candidature e solo 100 ragazzi vengono assunti. I candidati prescelti riceveranno un'email con l'offerta di 1.096 euro mensili, non 1.095 e neanche 1.097. State attenti però, pare che per un assurdo bug informatico le email del consiglio finiscano sempre in spam, come fossero pubblicità di Groupon. Nel caso non foste tra i 100 fortunati, non disperate, potrete sempre inviare una nuova candidatura per la tornata successiva. Info e dettagli al sito www.consilium.europa.eu. E se siete a caccia di un'estate scoppiettante ma non siete tipi da Ibiza o Formentera, vi consigliamo di volare a Parigi e frequentare la Summer School European Negotiation. Dal 4 al 16 luglio sperimenterete esperienze di negoziazione multilaterale. Che significa? In pratica simulerete le sedute del Parlamento Europeo, avrete contatti con praticanti provenienti da diverse organizzazioni, andrete a Bruxelles per conoscere dal vivo le istituzioni e vivrete in un campus nel cuore di Parigi. Avete tempo fino al 30 maggio per iscrivervi, ma i più svelti, coloro che invieranno la domanda entro il 30 di aprile, riceveranno uno sconto sul costo dell'iscrizione. Sono ammessi solo studenti di master. Per informazioni visitate il sito www.esec.edu. E se amate la natura e le gelide temperature baltiche, inviate immediatamente la vostra candidatura a svei@incoweb.org per volare in Lituania e lavorare nel parco regionale Tituvenai. Dal 5 maggio al 5 novembre 2016 vi occuperete del monitoraggio delle specie protette, di cooperazione con gli enti locali e di attività a stretto contatto con turisti e organizzazioni per la salvaguardia dell'ambiente. Vi basterà inviare CV, lettera motivazionale in inglese e aspettare, ma non troppo. La deadline per le candidature è fissata per il 14 di aprile. Significa che, vista la partenza inizio maggio, entro pochi giorni i prescelti verranno contattati. E con Tituvenai è tutto, l'appuntamento con le U-Skills torna la prossima settimana. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
17: Eurofonica. Eurofonica.
18: Eurofonica.
6: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
19: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
17: Eurofonica.
20: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
21: E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
22: Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
23: E Kids FM in Germania.
24: È un programma che giunta le radio universitarie di Min e do Algarve.
17: Eurofonica.
23: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
25: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
8: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
26: Uniti nella diversità.
25: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
27: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
28: Ma chi ci sta dietro? Chi sta dietro la PESC?
29: I principi e gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune sono definiti dal Consiglio Europeo, che in pratica individua anche le strategie comuni che devono essere messe in atto. Poi, sulla base delle indicazioni del Consiglio Europeo, è il Consiglio dell'Unione Europea che prende le decisioni necessarie per agire, e lo fa o attraverso delle azioni comuni, che sono quelle che riguardano specifiche situazioni dove poi è necessaria l'azione operativa di tutti gli Stati membri, oppure attraverso le posizioni comuni, che definiscono la posizione che ha l'Unione Europea su una specifica questione e indicano così le linee guida generali a cui le politiche estere degli Stati membri poi devono conformarsi. La PESC poi è messa in atto dall'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, che è come una sorta di mandatario del Consiglio dell'Unione Europea. Il ruolo che fra l'altro dal 2014 è ricoperto dall'italiana Federica Mogherini ha la funzione di rappresentanza e praticamente permette all'Alto Rappresentante di contribuire con le sue proposte all'elaborazione della PSC e di coordinare gli aspetti civili e militari delle missioni.
30: Ma in sostanza, quindi, cosa fa l'Unione Europea per potersi difendere?
29: Allora, diciamo che l'Unione Europea non ha un esercito permanente, però all'interno della PSC è prevista la PSDC, che sarebbe la politica di sicurezza e di difesa comune, che riguarda gli aspetti che sono legati alla difesa e alla gestione civile e militare delle crisi nel quadro della politica comunitaria. In pratica, l'Unione Europea può utilizzare mezzi civili e militari al di fuori dell'Unione Europea, però per il mantenimento della pace, per la prevenzione dei conflitti e per il rafforzamento della sicurezza internazionale. Poi i tipi di missione che diciamo possono essere svolte all'interno di questa PSDC sono le operazioni comuni di disarmo, le azioni di consulenza e assistenza militare, la prevenzione dei conflitti e il mantenimento della pace e la gestione delle crisi, in pratica ristabilendo la pace per esempio in seguito ad un conflitto.
28: E ci fai qualche esempio di queste missioni dell'Unione Europea?
29: Sì, certo. Allora, quelle di cui si è parlato maggiormente, che fra l'altro si possono approfondire sul sito ufficiale europa.eu, sono praticamente due missioni di pace. Quella Georgia-Russia, che risale all'agosto del 2008, quando l'Unione ha inviato i suoi osservatori per monitorare la situazione di crisi e praticamente ha fornito gli aiuti umanitari agli sfollati. Inoltre ce n'è un'altra, che è la missione EULEX del febbraio 2008, che è quella di quando sono stati inviati in Kosovo 2000 funzionari tra forze di polizia, magistrati, avvocati e tutto il personale di dogana, con l'obiettivo di garantire l'ordine pubblico e aiutare le autorità locali a costruire uno stato di diritto.
0: Dopo tutte queste sigle un po'

0: partenza, con tutti i mezzi che sono in loro possesso. A questo però di recente si è aggiunta anche un'altra clausola, che si chiama clausola di solidarietà, che prevede l'obbligo per i paesi dell'Unione di agire, qua ve lo leggo appunto anche in questo caso, congiuntamente qualora un paese dell'Unione sia oggetto anche di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo. Quindi diciamo hanno previsto un po' tutto come Unione Europea.
1: Esatto, grazie mille Benedetta, noi ti ringraziamo di essere stata qui con noi con questa tua bellissima spiegazione. E Sara, ci ascoltiamo un po' di musica?
2: Sì, adesso passiamo a un altro gruppo molto rock, rock and roll, rock, vabbè sì dai, Eagles of Death Metal con Complexity.
1: E torniamo in studio. Benedetta ci ha spiegato prima come non esista un esercito europeo, ma che la formula adottata per risolvere le controversie dall'Unione Europea è la diplomazia. Però un tentativo di costruzione di un esercito comune è stato fatto. Andiamo a scoprirne di più con Alice Masoni, che nel suo focus ci spiegherà anche come e perché questa esigenza oggi sembra riaffacciarsi.
3: Eurofonica.
4: Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: Era il 27 maggio del 1952 quando i paesi istitutivi dell'allora Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, Francia, Italia, Germania e Benelux, firmarono il patto che avrebbe dovuto istituire una Comunità Europea di Difesa. Il piano Pleven, così chiamato per il primo ministro francese che lo presentò, prevedeva la costituzione di un esercito europeo composto da divisioni provenienti da ogni Stato membro, facente capo alla NATO ma all'atto pratico gestito da autorità esclusivamente europee. Il piano però fallì a causa della mancata ratifica della Francia, impegnata con la guerra in Indocina e pressata da una popolazione che mai avrebbe accettato il riarmo della Germania. È stato questo il motivo per il quale il percorso di integrazione europea ha seguito poi una strada esclusivamente economica, causa dell'unione imperfetta che ancora adesso sussiste. Non è da considerarsi un caso, allora, se proprio negli ultimi mesi l'idea di costituire un organismo di difesa comune sta tornando di nuovo a farsi largo nelle stanze del potere UE. Gli attentati che a Parigi hanno aperto e chiuso il 2015 sono la prova evidente dell'instabilità geopolitica che circonda e che è anche in grado di colpire direttamente l'Europa. Ma le minacce alla sicurezza non provengono soltanto dal Mediterraneo e dal Medio Oriente. Anche Putin non sembra voler far dormire sonni tranquilli a Bruxelles, come dimostrano l'intervento militare in Ucraina, il tempo in trattativa con l'UE, proprio in merito alla sua adesione, e l'annessione della Crimea del 2014. Secondo l'European Politics Strategy Center, think tank del settore interno alla Commissione europea, mai come oggi le minacce di guerra incombono sull'Europa. Ecco perché l'ipotesi di un'effettiva integrazione militare tra Stati membri non dovrebbe essere sottovalutata. Un organismo di difesa comune avrebbe il vantaggio di eliminare gli sprechi anche da un punto di vista economico, spiega l'European Politics Strategy Center nel suo ultimo rapporto di giugno 2015, riducendo le spese che gravano sui bilanci nazionali e al tempo stesso eliminando inutili duplicazioni ed inefficienze. Ne sono una prova lampante i 17.000 carri armati di ben 37 modelli diversi a disposizione degli Stati europei. Una cifra enorme e senza senso se confrontata con i 27.500 statunitensi, riconducibili però a soltanto 9 modelli differenti. E a proposito di America, NATO First è stata la parola d'ordine che dai tempi della Guerra Fredda ha guidato ogni decisione in ambito di sicurezza e difesa del territorio. Ma adesso che la strategia militare a stelle e strisce sembra volgersi verso l'Asia e lo stesso Obama si auspica una maggiore integrazione europea nel settore della difesa, è lecito domandarsi se tale assunto non abbia in realtà costituito un alibi che, in nome della tutela dell'alleanza transatlantica, ha di fatto impedito l'attuazione di meccanismi di difesa di carattere esclusivamente europeo. Alla luce delle argomentazioni dello European Politics Strategy Center, la Commissione europea ha perciò incaricato l'Alto Commissariato per la Politica Estera e la Sicurezza Federica Mogherini di definire entro giugno 2016 una nuova strategia in materia. L'ipotesi più plausibile è che il progetto venga inserito nella cosiddetta PESCO, acronimo che sta per Permanent Structured Cooperation, già prevista dal Trattato di Lisbona ma mai veramente decollata. Con una partecipazione rigorosamente volontaria, la PESCO consentirebbe agli Stati che condividono gli stessi interessi di prendere dei provvedimenti in comune, senza però creare spaccature all'interno dell'UE. praticamente una sorta di Eurogruppo in materia di difesa. È infatti poco probabile, se non addirittura impossibile, che stati neutrali come Austria, Danimarca, Finlandia o Irlanda o il Regno Unito possano dichiararsi favorevoli a farne parte. The times they are changing, cantava Bob Dylan nel 1964. Nella difesa UE del 2016, nessun'altra espressione potrebbe essere più attuale. Alice Masoni, U-Radio, per Eurofonica.
3: Eurofonica.
2: Eurofonica.
5: Eurofonica.
2: Rientriamo sempre qui con Eurofonica, sempre qui Sara Penge e Sabrina Fasanella. Esatto. Parlavamo di un'ipotesi di esercito comune, vediamo invece ora cosa ne pensano i più diretti interessati. Ascoltiamo infatti l'intervista di Caterina Moser a Michele Frisia, rappresentante del Sindacato Autonomo di Polizia Italiano.
4: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Eurofonica.
7: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
8: Siamo con Michele Frisia, rappresentante del Sindacato Autonomo di Polizia. Grazie per essere qui con noi.
9: Buongiorno.
8: In Italia ci sono 5 forze di polizia ufficiali. Servono tutte o forse sarebbe meglio riorganizzarle in un'unica?
9: Il Sindacato Autonomo di Polizia, che io rappresento a livello provinciale, è da sempre contrario a questa duplicazione delle funzioni delle forze di polizia. È uno spreco di risorse pubbliche, perché vuol dire avere 5 sale operative, 5 messe, 5 uffici del personale, quando in verità spesso le funzioni delle varie forze di polizia si duplicano, e quindi chi ne fa le spese alla fine è l'efficienza del sistema e i conti pubblici. La nostra proposta è una riorganizzazione e un'unificazione delle forze di polizia, a cominciare dalla Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, che sono quelle che sono in assoluto sovrapponibili e che hanno funzioni identiche, mentre le altre forze di polizia, la Guardia di Finanza, la Polizia Penitenziaria e la Forestale, alla fine hanno delle competenze più specifiche. Ma non solo, poi ci sono anche i Vigili del Fuoco, la Guardia Costiera, le polizie locali e provinciali, che hanno delle altre funzioni che si duplicano alle precedenti. Quindi ci vuole un'organizzazione seria del sistema, che si aspetta veramente da tanti anni, da più di 30 anni.
8: Perché ci sono così pochi italiani all'interno dell'Europol, del CEPOL e delle altre strutture europee di polizia?
9: Innanzitutto c'è un poca valorizzazione della conoscenza delle lingue straniere. Già noi come Italia siamo spesso un fanalino di coda, anche a livello scolastico, sull'insegnamento e l'apprendimento delle lingue straniere, e il personale della polizia non fa eccezione a questa realtà italiana. Inoltre chi conosce le lingue non spesso è valorizzato come dovrebbe. In generale c'è una scarsa considerazione delle possibilità che ci può portare, ci possono portare le strutture, le agenzie di polizia europee, nel nostro, anche con un ritorno in termini di sicurezza poi nel nostro paese.
8: Come e quanto sono coordinate le forze dell'ordine con i loro colleghi stranieri?
9: Il collegamento con le polizie straniere c'è sempre stato, e soprattutto su questioni delicate come il terrorismo. La difficoltà è quella di trasformare questa situazione da qualcosa di specialistico ed episodico in una realtà quotidiana, in un abbattimento vero e proprio delle frontiere che permetta nell'attività quotidiana degli operatori di polizia di poter individuare gli elementi di una prevenzione efficace del terrorismo, perché non è soltanto nella ricerca dell'attitante acclarato che si può fare un'attività di prevenzione seria, ma bisogna trasportarlo alla possibilità di interazione delle banche dati, alla possibilità di scambio delle culture di sicurezza di vari paesi, quindi per creare una cultura di sicurezza politica comune fare varie forze di polizia, e questo ancora manca.
8: Cosa dovrebbe fare il governo per migliorare il lavoro delle forze dell'ordine?
9: La forza di polizia europea sarebbe un qualcosa sicuramente di positivo. Purtroppo, ad esempio, nel nostro paese si scontra questa realtà con il fatto che l'attività di polizia è strettamente regolata dalle norme. Quindi, prima di arrivare a una possibilità di avere una forza di polizia comune, bisognerebbe coordinare i sistemi giuridici, che sembra un'impresa piuttosto difficile.
2: Eurofonica.
1: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
10: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
11: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
12: e Kids FM in Germania.
13: È un programma che giunta nelle radio universitarie di Min e do Algarve.
2: Eurofonica.
8: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
14: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi. insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
15: Uniti nella diversità.
7: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
2: E anche la nostra regista, che ringraziamo tantissimo, Graziana, che anche lei si è emozionata, insomma. Ma torniamo sempre alle nostre politiche europee, perché dal piano Pleven alla Comunità Europea di Difesa adesso abbiamo uno sguardo sulla situazione attuale europea, che quindi passiamo dalla Brexit ai rapporti con il conflitto in Siria e passando anche con la Turchia. In collegamento telefonico abbiamo il caro Antonio Megalizzi.
16: Ciao ragazze, ciao, buonasera, come state?
2: Bene.
17: Ciao Antonio.
2: Ciao bellissimo, come stai?
16: Io bene, vi sento un po' lontano, come se stesse parlando da un antibagno, tipo, però non lo so.
17: È una cosa, insomma, cioè, cerca di stare con l'orecchio teso, dai, speriamo se riusciamo
16: okay,
17: a risolvere.
16: Aspetta, dai. No, lo dico per Graziana, com'è che si chiama?
17: Sì, la Graziana. Sì, sì.
16: Ciao Graziana, volevo dirtelo, gliel'ho detto, te lo dirò in diretta in caso, va bene. Dicevamo,
17: sì, andiamo a noi.
16: Sì, allora diciamo sì, non c'è solo la Brexit ovviamente nelle teste delle istituzioni europee, perché tutti i vari conflitti che vediamo tutti i giorni in tutto il mondo non fanno dormire sonni tranquilli i nostri diplomatici, ce ne sono diversi. Come sapete l'Europa si trova a fare sempre da mediatore, perché ha questa sua natura, no? Da pacificatore, da promotore dei diritti umani, dalla democrazia del mondo, queste cose qua.
17: Ma cominciamo dalla questione più famosa di tutti, quella della Siria.
16: Esatto, esatto, diritti umani, democrazia abbastanza assenti direi. In Siria c'è questo conflitto tra ribelli e difensori del regime di Assad dal 2011. Da una parte ci sono gli Stati Uniti, la Francia, l'Arabia Saudita, la Turchia e paradossalmente l'ISIS, che lottano per spodestare questa presidenza e ottenere un governo democratico, ovviamente a parte l'ISIS, che vuole creare questa sua sorta di stato autonomo, un po' come un Sud Tirol del Medio Oriente, e dall'altra parte abbiamo il governo in carica, che è la Siria, insieme a Russia, Cina, Iraq e Iran, che difendono appunto la poltrona di Assad. Cosa fa l'Unione Europea? Non è presente militarmente in questo conflitto, anche perché è già un casino aggrovigliato di suo, però supporta la fazione ribelle con delle sanzioni che sono valide dal 2014, le hanno tra l'altro rinnovate recentemente fino al 2016. Le sanzioni prevedono un embargo sul petrolio, delle restrizioni economiche relative a investimenti in diversi settori. Tra l'altro il Consiglio europeo si è occupato recentemente anche di Libia, e come sapete è stata lasciata a se stessa dopo la caduta di Gheddafi. Siamo andati là, l'abbiamo spodestato e abbiamo lasciato campo libero a qualunque forma di terrorismo. C'è questa inabilità ovviamente della presidenza di Tobruk. E cosa può succedere? È partita una missione da parte dell'Unione Europea, la missione si chiama Juban Libya. Questa missione cerca di aiutare l'amministrazione locale a gestire questa crisi, a controllare le frontiere e a migliorare le riforme in tema di sicurezza, cercando di garantire un cammino un po' più lineare verso lo sviluppo democratico che dovrebbe attenderla.
2: E passando invece dalla Libia, cosa è successo in Turchia?
16: Ecco, la situazione della Turchia è ancora più complicata, perché in questa situazione, in questa posizione geograficamente molto strategica per gli sviluppi della guerra in Siria e per il controllo dei flussi migratori. Si dice, o meno, Erdogan non ci permette di saperlo con certezza perché era stato il giornalista che ne parlava, di traffici illeciti con l'ISIS. Perché? Perché da una parte la Turchia sa che l'ISIS tiene buoni i curdi, che sono i loro acerrimi nemici, no? E quindi ci sono diversi parlamenti europei che non è che siano così contenti all'idea di dare 3 miliardi così cash a Erdogan e di dire occupati dei rifugiati, intanto ti pago. Come si gestisce questa condotta turca? Con una cosa che si chiama appunto il principio di condizionalità, cioè l'Unione Europea dice: io ti faccio annusare la possibilità di entrare in Europa, tu però fai quello che ti chiedo.
17: Antonio, le tue metafore sono sempre deliziose. Però continuiamo a parlare di altre questioni, perché nonostante ce ne siano già un bel po', l'Unione Europea ha anche altro per la testa. Arriviamo a quello che forse è il conflitto più lungo dal dopoguerra ad oggi.
16: Esatto, esatto. Probabilmente questo principio non funziona più di tanto perché ancora il conflitto israelo-palestinese non l'abbiamo risolto. Come ci si comporta? Ovviamente Israele non è che puoi chiedere, guarda, se fai quello che ti dico ti faccio entrare in Europa, perché è un po' lontano. Allora, di principio l'Europa ha formalmente riconosciuto lo Stato di Palestina, è successo nel dicembre 2014, questa cosa ha fatto leggermente arrabbiare il premier israeliano Netanyahu, e quando si è visto tra l'altro ricevere anche sanzioni, richiami ufficiali per le violazioni dei diritti umani nei confronti della popolazione palestinese, è impazzito. Ma com'è che si colpisce, si mette in difficoltà un paese come Israele senza affrontarlo con le armi? Utilizzando l'economia, come dicevamo. Questa si chiama soft power per gli addetti ai lavori, cioè significa questo: Israele esporta miliardi, 13 miliardi di dollari all'Europa ogni anno, che è il suo primo importatore, quindi ha tutto l'interesse nel continuare a commerciare con noi. L'Europa allora può gestire a suo piacimento questa mole d'affari, tenendo il coltello dalla parte del manico e quindi aumentando le pretese di anno in anno. L'ultimo schiaffo, diciamo, a Israele è stato l'obbligo per i prodotti creati nei territori tra virgolette occupati di esibire un'etichetta speciale, così da informare il consumatore sulla provenienza. Se uno è per la Palestina contro Israele, vede che il prodotto è stato creato in un territorio occupato e ne boicotta la vendita, dice io non lo compro. E lo stesso strumento è usato in Sudan, Zimbabwe e Repubblica Centrafricana per le stesse ragioni.
2: E non sono però solo i diritti umani a preoccupare l'Unione Europea, vero Antonio?
16: Eh no, perché c'è anche il tema del nucleare. Cosa è successo? Sapete che adesso abbiamo fatto pace con l'Iran, dopo 40 anni di embargo ci siamo accordati appunto a proposito del nucleare insieme col benestare degli Stati Uniti, non a caso da quel momento Rouhani si è sbizzarrito in giro per l'Europa come se fosse... come se il marito gli avesse regalato una shopping card. Adesso ho detto marito, mi ammazzano quelli della cosa, era come la marito moglie, no, in quel senso. E la stessa sorte però non è toccata alla Corea del Nord, perché come sapete Kim Jong-un pare abbia fatto esplodere, abbia fatto eseguire un test nucleare, non si sa mai niente di quello che succede là dentro, si sa solo che a migliaia di chilometri hanno sentito un terremoto pazzesco. E l'Unione Europea abbia fatto esplodere questo, abbia fatto tentato questo test nucleare. L'Unione Europea è un po' preoccupata, però usare il principio di cui parlavamo prima di condizionalità è molto difficile, perché la Nord Corea probabilmente vive in una condizione di semi-autarchia, quindi è molto gestibile, si gestisce da sola e ha pochi rapporti con l'esterno.
17: E invece l'Unione Europea tiene sotto controllo altre situazioni, Antonio? Facci così uno schema rapido.
16: Esatto, nell'intervista precedente si parlava di Arabia Saudita e Yemen, è vero, dopo la rivolta sciita l'Arabia Saudita ha bombardato lo Yemen, abbiamo Iraq e Afghanistan, siamo andati a portare la democrazia e poi ce ne siamo andati via senza la democrazia, e poi ci stiamo tenendo d'occhio Mali, Somalia e Nigeria, perché sono a rischio ingovernabilità a causa delle minacce del terrorismo.
2: E adesso siamo arrivati purtroppo un po' alla fine della nostra telefonata e chiacchierata, soprattutto Antonio, e concludiamo quindi col nemico, amico storico dell'Occidente, la Russia e il nostro caro Vladimiro Putin.
16: Vladimiro che ci ascolta sicuramente dalla sua stanza lussuosa di Londra. La Russia, come sapete, è amico e nemico storico da secoli, un po' ci facciamo la guerra, un po' ci facciamo affari, per esempio ce la troviamo come alleata nella lotta all'ISIS e alla Siria, anche se in realtà sta per Assad contro i ribelli, però l'abbiamo sanzionata, la sanzioniamo per l'intervento in Ucraina nel 2014, per la Crimea, insomma ha un sacco di situazioni da gestire, anche la Russia, la Cecenia, è un po' come l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita, come ben sapete, è uno dei peggiori stati del mondo per quel che concerne la salvaguardia dei diritti umani, si dice sia anche alleato all'ISIS, nel senso che venda regolarmente le armi all'ISIS perché vuole allontanare lo spettro di una minaccia sciita, però è il nostro miglior alleato nella lotta all'ISIS stesso, quindi questo è lo schizofrenico discorso che facciamo ogni anno, è come uno degli stati che noi regolarmente occupiamo, comunque bombardiamo per gli stessi motivi. Comunque sappiamo bene che ideali e affari non sempre combaciano con principi o linee guida di questo cammino, no? Che dovrebbe portare alla pace nel mondo, e sono scelte difficili, sono scelte contraddittorie, cariche di ipocrisia, però sono la base di quello che noi connotiamo sempre con questo termine che chiamiamo politica.
17: Grazie Antonio, noi ti salutiamo, grazie di questo spiegone Megalizzi, e andiamo ad ascoltarci il brano.
1: Il branco Inferni e Primavera ci porta al momento rassegna stampa, vero Sara? Siamo quasi alla fine di oggi.
2: Sì, adesso siamo arrivati alla nostra rassegna stampa e qui abbiamo in collegamento telefonico il nostro super mega caporedattore Andrea Fioravanti.
17: Ciao Andrea.
18: Ciao ragazze.
2: Come stai Andrea? Come stai? Dici.
18: Abbastanza bene, preoccupato per le tante notizie che nell'Unione Europea ci fanno sperare e disperare.
2: Allora, cominciamo subito. Quali sono le proposte del governo Renzi per il rilancio dell'Europa?
18: Beh, Matteo Renzi, per festeggiare i 2 anni del suo governo, 22 febbraio 2014, ha voluto fare le cose in grande, presentando appena 2 giorni fa la proposta che, come dicevi tu, ha un obiettivo abbastanza umile, cioè quello di cambiare l'Unione Europea e rivoltarla come un calzino. Tra queste proposte ci sono l'introduzione di l'unione bancaria con la garanzia dei depositi europea, una politica europea unica sui migranti e un ministro delle finanze europeo con un bilancio da gestire, anche se poco fa il ministro delle finanze Carlo Padoan ha dichiarato sì al ministro del tesoro unico, ma non a un guardiano dei conti. Insomma, vogliamo qualcuno che gestisca i nostri conti, ma che non ci metta le mani dentro. Nel documento, 9 pagine solo in inglese, e questo ci fa ben sperare sulle qualità linguistiche del nostro premier, il governo forse dichiara che il progetto europeo sta soffrendo una crisi senza precedenti. Insomma, in questo scenario dobbiamo individuare e offrire ai cittadini le soluzioni che si aspettano. Quindi, come vi ho detto, la questione numero uno è quella dell'unione bancaria. L'entrata in vigore del bail-in, tradotto l'obbligo di far pagare il fallimento delle banche a chi ne è azionista, deve essere un must, anche se purtroppo proprio il governo Renzi è caduto su lo scandalo Banca Etruria. Un altro elemento importante è quello della revisione del fiscal compact, che impone all'Italia sulla carta una riduzione del debito pubblico di 50 miliardi di euro all'anno, e un paese che ha un debito pubblico già del 130% è un bel peso. Insomma, si vuole un'Unione Europea un po' più flessibile e un po' meno austera, insomma, meno nelle mani di Angela Merkel.
17: Torniamo invece... scusa Andrea, vai.
18: No, infine una cosa poco importante, ma forse molto di più per il mondo della City e della finanza, l'emissione degli Eurobond, cioè le obbligazioni sovranazionali che permetterebbero di condividere il debito tra tutti i paesi dell'Unione Europea e quindi essere un po' più uniti nella diversità dei debiti pubblici.
17: Il motto che ripetiamo spesso qui ad Eurofonica. Mentre invece andiamo nell'Egeo, Andrea, e vediamo la NATO come scende in campo.
18: Sì, il segretario generale Jens Stoltenberg ha dichiarato che la NATO riporterà in Turchia i migranti salvati all'interno del mare Egeo, in quella che è un'operazione mastodontica partita l'11 febbraio e condotta, a dire il vero, da Grecia e Germania, che a braccetto insieme alla Turchia cercheranno di raccogliere e, perdonate il termine, pescare nell'Egeo i migranti o rifugiati che dir si voglia che stanno sfuggendo dalla Siria oppure stanno arrivando nell'Europa per motivi economici. Insomma, le 3 navi della Standing Maritime Group 2, che stanno solcando in questo momento le onde del mare Egeo, hanno un compito di ricognizione, monitoraggio e sorveglianza degli attraversamenti illegali della frontiera. Ovviamente questa azione ha un legame molto stretto con l'Unione Europea e molti paesi, tra cui anche l'Italia, hanno già offerto dei mezzi per rafforzare questa missione. La Commissione Europea si è complimentata per questa dichiarazione di Stoltenberg, sostenendo che i 10 chilometri di mare che separano le coste greche dalle turche non possono diventare un paradiso per i trafficanti, quindi speriamo che la missione porti a salvare vite e rafforzare i controlli delle frontiere. Insomma, a dispetto del cognome, Stoltenberg ha preso la decisione più razionale, cioè portare i migranti nella regina del mare Egeo, la Turchia di Erdogan, che per gestire l'afflusso dei migranti, come ne abbiamo parlato nelle scorse puntate di Eurofonica, chiede e forse ha quasi ottenuto, a dispetto del governo italiano, 3 miliardi di euro.
17: I giochi di parole di Andrea sono sempre così esemplificativi.
2: Sì, infatti. E andiamo avanti. Dalla Turchia passiamo alla mia bellissima Gran Bretagna. Brexit, dici cosa è successo?
18: Allora, ci sono dei sondaggi contrastanti. Poche ore fa è stato segnalato che la maggior parte dei britannici vorrebbe uscire dall'Unione Europea. Infatti si tratta del 37% contro un 36% di contrari. Ovviamente vi lascio immaginare l'altra percentuale dei non so. E questo è un sondaggio abbastanza contraddittorio, perché appena 3 giorni fa un altro sondaggio aveva stabilito che il 48% dei britannici in realtà voleva rimanere all'interno dell'Unione Europea. Ma il problema è che il contrasto è tutto interno. Da pochi giorni Cameron ha ottenuto ancora di più un avvicinamento dell'Unione Europea sulle richieste della Gran Bretagna. Ne ricordo una in particolare, quella di non garantire i benefits economici, quindi tradotto le future pensioni dei lavoratori, per almeno i primi 4 anni di inserimento dei nuovi migranti, tra cui ci sono tanti nostri ascoltatori italiani. Il problema è proprio di politica interna, perché Nicola Sturgeon, il premier del Parlamento autonomo scozzese, ha dichiarato che la Scozia chiederà un referendum sull'indipendenza se il Regno Unito uscirà dall'Unione Europea. Immaginate una Scozia molto forte, molto potente, come unico paese inglese di lingua inglese insieme all'Irlanda all'interno dell'Unione Europea. Insomma, erano i tempi di Trainspotting che non si stava così bene di dopamina in Scozia. La situazione però è abbastanza particolare, perché il primo ministro della Repubblica Ceca ha dichiarato che ci potrebbe essere un effetto contagio se il 23 giugno la maggior parte degli inglesi decideranno di uscire dall'Unione Europea. Pensate che 3/5 dei cechi sono felici ora in questo momento di stare all'interno dell'Unione Europea e, come abbiamo raccontato nelle nostre puntate di Profonica, da sempre sono contrari all'adozione della moneta unica. Secondo un sondaggio dell'ottobre 2015, il 62% voterebbe contro il mantenimento della Repubblica Ceca all'interno dell'Unione Europea. Io spero che questo non accada, soprattutto per le orecchie dei nostri ascoltatori, che dovranno abituarsi a sentire Chexit, che non è proprio un termine agevole.
17: Chexit, speriamo di non doverlo usare. Andrea, noi ti ringraziamo tanto di questa rassegna stampa. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Eurofonica. Io saluto Sara e vi diamo innanzitutto appuntamento alla prossima settimana, però vi lasciamo con cosa, Sara?
2: Con la nostra UPIL, come al solito, questa volta di Benedetta Intelisano, che ci spiega cosa sono gli atti legislativi dell'Unione Europea e come effettivamente disciplinano la convivenza e la collaborazione tra le tante sovranità indipendenti che coesistono nell'Unione Europea. Andiamocela ad ascoltare. Ciao!
19: Unità nella diversità.
4: È nel motto dell'Unione Europea che si trova il concetto di unione, coesione e cooperazione tra diversi sistemi statali, ognuno con il suo ordinamento interno e con le sue leggi. Ma come fanno tutte queste unità sovrane e indipendenti a rapportarsi a vicenda, pacificamente e ordinatamente, per garantire un equilibrio e realizzare gli obiettivi previsti dai trattati europei? È a questo che servono i diversi tipi di atti legislativi, ideati per disciplinare i rapporti tra gli Stati. Esistono rispettivamente atti vincolanti e non vincolanti. Alla prima categoria appartengono i regolamenti, che sono gli atti di autorità massima in quanto devono essere applicati in tutti i suoi elementi e nell'intera Unione Europea, le direttive, che sono atti vincolanti per tutti i paesi ma che lasciano un margine d'azione e attuazione molto più ampio, e infine le decisioni, riferite a un destinatario ben preciso. Alla seconda invece si riferiscono le raccomandazioni e i pareri, che trattandosi di suggerimenti, opinioni, delle posizioni assunte dall'Unione Europea su specifiche questioni, non impongono nulla. La domanda a questo punto sorge spontanea. Come si disciplinano tra loro legalmente 28 stati che hanno ognuno un ordinamento giuridico diverso dall'altro? Ciascuno stato cede una parte della sua sovranità. Analizziamo il caso italiano. L'articolo 11 della Costituzione cita testualmente: «L'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni e promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo». L'Italia prende una parte del suo potere e la regala all'Unione Europea, facendo addirittura prevalere il diritto comunitario su quello interno. Tutto questo, naturalmente, ha una condizione, che esso non violi i principi sanciti dalla Costituzione. La nostra Carta dei diritti fondamentali è dunque una sorta di assicurazione per qualsiasi atto europeo che vada contro i valori costituzionali del nostro Paese. Ed è in questo modo che possiamo stringere in assoluta sicurezza rapporti con il resto d'Europa. Benedetta Intelisano, per Eurofonica, Catania.
11: Eurofonica,
4: il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Eurofonica.
7: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
4: Eurofonica.
20: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
10: E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
11: Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
12: E Kids FM in Germania.
13: È un programma che giunta nelle radio universitarie domingo e do Algarve.
0: Eurofonica.
21: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
7: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
14: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
15: Uniti nella diversità.
7: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.

Radio 6023. Stay Rock.